0: Yuwa naye Rodrigue Luvalenda. Nami munise Katembo siku limanzire milionere. Na kwa milionere mardi kuna kupimisha mchakula. Yani kuna ndoa kubwa. Wala tunawaga tukisema chao. Jambo, sema jambo. Jambo, pro jambo.
1: Jere kiso kero jambo. Jambo, karume. Endelea kufuata Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni. La voix.

wama behanua omwila vire yira komedia kana yane tuwevere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasi india.